0: I don't feel. Radio Emonia.
1: Allo? Povite Jones e tutte un shumva plaza.